0: Hanno cioccolità in aderorero.
1: Angelo, lo titi, oh onda, onda, onda, onda, non sei rei Tony.
2: Picchio!
0: Picchio! Picchio!